0: Senso.
1: Bene.
0: Bene, sì, ci sono anche i suoi presenti, ma non sono stati
1: sempre io.